0: sì, non sì.
1: Eh sì.
2: Just taxi card, Bravo Quebec Golf 5767, Bravo Quebec Golf 5767.